Hola, Lily! Se hanno in dalla rua benghira tu telefone va famiglia? Collega ca bello sira? Stop hanno in bara! O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite! Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote! Simples los! Usare sim cartel Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite!

Adili, se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

kita gusto halima games? Topap voce game agora fasilitan li lucygames.tl. Ito ni Jona Jogos favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce games sila selutan, hototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.

0: pie, senti il sapore. To tukurua lo rai. Radio Libertad, senol resin lima, pontu walu megahertz.
1: Okay, dina makia drama husi koko saniniang, kona ba fetono mane hek bi thori prevene violencia. Nune drama idine lori ona hita ba hetu ku ideli ona minuto tolo nulu resing neng, tamane na fating hauni miridik miridik solok, bom aktividade no bom trabalho irona diek dit barono nain sir hotu makau resing na daun, sila tilung may laloran siya nulu resing 5.8 MHz niniang. I oi interona na drama ho dura som bindu itu minutos non è termai ho se lorito vosira parona la musica husi zedika margo ho ni titolo do a video por un feijo.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan lihusi games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce games ira selutan, ototu ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Hola, Dili! Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Mano, Bruno, noi non è in siro musica, così chi che Martins Nian, ho ne titolo ha molto co. Ma quello non sono fresco, non avete potuto siro e al mismo tempo di locani tenne programma calan muro, chi è calan come grande. Tamene, mano, Bruno, noi non è in siro hotu, avete potuto ne bema cacara crequest musica, ho di dedica, avete potuto ne collega, e te potuto ne fuansori, te potuto ne bornal, ma mu tanto te potuto ne. Ok. Collega Sira, se sei detto, ma che è una cosa che non è stata saudata, se hai request musica dedicata a Sira, ok, bella così, e ti può dire nei commentari su Facebook Live, tanto bella type in, bella Nelson, ok, live TikTok, tanto live radio, TikTok radio liberata, né? Bella Nelson, sei bella attenta, ti può dire nei commentari, o se offerisci bella musica, ne bella che ti può dire request in studio. Ya malu grana nai nare nai sira hotu na fatin hata kalandia ku si studio raba ku si studio radio libera de baita bot sira hotu liliu ba all fan sira hotu ne pe makoras ne da dan a kompaina programa kalan mura ku si a sampai z Belon Nelson ya kalandia ki kalan hak solok baita bot sira hotu espera kata kita bot sira hotu ho kondisam saude ne be makadi yak de ten ne be label temi ida ba ida me be hata kalandia ki kalan hak solok. Ya belon Nelson liu kada so mensazen ku si se no ba ne be makne. Ok, husi, tene belon. Ok, husi, se makne. Husi primo besport yang bono ite, sim bono ite ba, ok, irmão besport, primo, família sir hotu, iha dililaran tanto liliu família sir iha, ok, ba igia, iha oso, ok, iha oso huna, no, especial iha watula les, perkatak família sir hotu ne ba, kondisaun saure ne be mak dek dek. Ok, ma intanto, primo bespo na fate ne hola, ok, musica, request, ok, hola fiato bairu laran ba osso huna wansira, ok, musica dene che ta, ok, so hela, ok, so musica dene ba maruma karek. E maruma ne ve target na karek, primo bespo. Ok, de poi sare ne ofrese ba, ne ve kalandia, ok. Ma itano si asosama kalandia ke dihan paguru sim bonoite dia kalai ke sperkat ke ampel baros jang kakata kata-kata ida Miami jomblo lah ya oke kata-kata ba jomblo sira oke jomblo sira maske jomblo maybe oke kita hakmatik de mai sare bokan mos eh oke nebe oke zera sauna importante ya ba jomblo sira ne. Ya maitan husi ka de marzane ban de guru to kala musica mane phone mak mayona ne o musica mane phone ma mayona ne dia de pois mak frase bayana be hindet mane phone mak mayona ke mane phone mayona anton simu tia de tolima roba. Oke ne be dale de tan kalan dia kalanak solok ba belong ronona insira.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.